0: srf3.ch Live Session.
1: La prossima canzone si chiama Solitudine.

Ah, grazie. Allora, la prossima canzone che suoniamo si chiama Orizzonte e è l'ultima canzone dell'album. È un po' più tranquilla, un po' più da spiaggia. Buon ascolto.